0: Husso.
1: L'attraction, Sébastien Tellier et Juliette Armanet.
2: Franche Culture, Maïtena Birabin.